0: Nicotín de boric.
1: Vienes que ya candé Castilla, ¿no? Negas, según dije, te vienes que llenar una seda, ven a ver, esa guisica. Se da y una diaga bestilla, ¿no? Sin galán, dile, vienes que ya can. De numbana, ve, vire, ve, guichique, dila, se ven esa y que si diviaca. Udi di venave nun bacla villa venave nu cachvinica cayunica vigigna lunesa camaruia tu lunesa canave magulani lunesa si uno quisica sin dar un rancho llano que sea sin dar un puente madera que la nave manala lunesa ca tiene nun bacna vela vire ve chi chiedi se ven esa quisica la via venave gudi di vela de cabinnica la sua canave la cucciugo cave via ramagula akela cuchugu ka venila kandawi ni ka venila si kape machuchi ka veni machucha ka ve machita ka venila ma chusegu ka ve kandila ne chapu ke zebe nabe nagasi nabe bibi getabela ni kayuya vene na kinye ganna binni gatana pasene sagisikala Nagassi la sandaka riwinni rukani. Nuru viani gubijaka. Via sikanga washinni. Via sikanga lugela. Tutika si vinni pase dane sakala vinishkice kageda gya bandanika. Giruyuni visana kabeka. Bichugu kabe. Via do sipera manu chikabe. Wasama kenuganda disula sia la kabe papora rire kabe lujinyasti kabe kala. Para un balo chupa sigaba, que la para un balo chona sigaba, o allí que mabilu se cabela. Sacasi visana cabeni. Tobila, mape canaro, babisana cabera ulaca. Iropa la mague tebiana, que manda wini cabenia, la chuchi cabeni. Chita cabeni chapo galane ma, guiana ni. Nanui, si si la maque nuchi di cabeni. Staleni. Geruni ni calato ni canala che santa di ciò non ci sogna non ci non ni la ni goni ti non la vinis che c'è capace tu ne sa cala pace da tu ne sa gisica la guia zero ci uganda non ne sa puente madera che ne sa rancio llano cala la kenga non bisana cabe cagiru yuca cadi ci ghiava tu raca panagenda wini se tu è da ghiava tu raca la macca uccesa Macagulusa. Nesanda cala. Pake guia chawi tu la sutisi, suninà. Nadani. Udica vedigia la nulati. Chi se nano vinischigino. Pa. Bire. Guagidi pase. Nesa cappe. Lo salelu. Landa caravela tu la nagassiru. Naya nirula. Zawin nirukani. Via si canga. Yanagela. Nakawido lunesa kala tondiguya. Ah. Se da isaka sisha nadaraka. Ravelatu. Stalle vindi la wasakani. Wasa la ka genda nadani, no? Ma pecacile sono singa kayaja yera tu ganda rugayu singa pago yidi vinis kise kala. Kuesa niene acá bicheo José Luis López. Vasisha di yanapaguina de la durari. Bueno, José Luis.
2: Ahí estoy.
1: Dinalo bicheo.
2: Ah, ya sabes, ya
1: está en inglés. Ah, tú, bueno, tú, yo un día ni en ya, pues ahora ve José Luis, dica ni en ya. Mau, ahí estoy, Juaní. ¿Tú un día ya, pero ahí estoy, pues, José Luis?
2: Nah, lingue
1: que ni en ya, bicho, lingue que ni en ya, una chica quiño, bicho, la que ya para allá, nada, ve calina. Ah, ya, ahora acá, José Luis, la anga de nada, que gapa, bicho. La anga de rastri, ya, haga acá, político, que la nena, que gapa, bicho. Ma che di para che creo se Luis Diabi che dice ca. Se non so biche.
2: Se di na pubicho pa co, se di si la si gatinho, ne non va che mago bin tu gigna stica a do squidi ca, ha, pa co ma mi son duro. Ca mini bombero che vi hago io sio. Na la sabe ca di na di cinga guia ca cinga croni tu ne ca squidi ca na. Na na di che la tu non signa tu non gani, non nunca nara, che tu ci di tutti ve che ca ne tu vini. Guaya, casi que se anda, tú cada vez, capa coca, y un tú te estipa, va que villa, más villinha, casuidique. Una batincha, ti bombero, que casuidique, paga, cati su, naro ba ya no tulu ya lutiyo kana so ni singuni tu poi ciò vidu della che sana ti spidi che pacco no na o vero che la lave pacco ya vi to ganga la ganga mar ki ne isi di ka ganga ka si ki ngoni ka ha vi che
1: ga poi José Luis de ula ayan de nu ba ke José Luis.
2: Ah, ya,
1: ah no, pues, te ocupo pescal, nada, ni negas, si, che.
2: Co, visana, la mala si cagui, la mala si
1: co. Coti, cachillí aviso, cachillí mon, la, sucianda, sucianda. Pa' acá, o sea, ni salo, cachillí, este, bicarbonato, solí, bicarbonato.
2: Ya, si sana chavini, mi che, en la cámara quiñe. Chuchiroa Luca sa mi mamma ne gani londi vice la cacchini gani roa Luca la chiki si la gila yanne no che la vice
1: cacchina già no lago de Luis ticaldo citabella la vice
2: e este pelude che ha
1: ya ya ya ya engañado la gaseoso ya gana ya ni ni ni ni ande ti patula signi dios anda uditi misericordia lago del gab si cavena para la nanda cala cavena Rayola Gastiti, Rayola Rivini Carla e oggi dia. Assi ci vogliarò. Poi calla catistippa José Luis, calla catistippa vincigna noi raca vinni carumbacela, poi ma viene du la cavedilla, lava bisolutula, sa luce du wice lugandene tappa cubilla veu cabani nutila, ne lugandene gaglio cubilla, la caveu Santiago di là, ma qui ci du rabisoso, cavi rabin, la ciguglia, unica vegu lui caveni, ma visiti capi. Oye, cuchi ludo ni biche.
2: Con esa pa con esa nesa nada, sabe lina, si saca cachiña di saca canilaru ni ca kinga gappano vado io vado già pa ca negenda viani, ti cave na ya ni ganna cave. Si penga na kinegunica pa con la suidi cala, ya no sanda inistica. El tenala jesi bisoluto ca cinya ti bombero di uquala pisigne. Dicine già fatti pacco luna, finne. Ma
1: quando è luna
2: che
1: pacco... Niro Isa, vini tu ningago, lieve, l'auto Luis?
2: Niro poi pacco.
1: Niro la panda Isa, la bici che?
2: No, panda gassi, che è la gita, guarda, sapelli, nagassi, nappave, ci negace Isa.
1: Ci negace la via, si, santa capia, soppa Isa, la bici che, sa? Sa, soppa la gaglia, la panda Isa, la bici che. Non ti vado un ghiwi, mi di là? Gage Isa la vivi su lutu che mi hanno la mavizzave cine sono Isa raccacine ti san cago giù velate tu la ne gianna rama vinissi vedi la cosa Luis ma naccave bombero volontario casi dive ma ci, sulla sera tecnologico caga qua la vela vi deve preppa la ci vera tecnologico ma sanna gassi la ma nubelate tu. Ma bombero volontario, la verunina, la verunina, la verunina, i visiti, perché la bibichetta, per l'altro, tu gli andi, eravamo
2: vicini. Sì, io la vicerei a venire, ah, non sei cucù, non andare, che fa con. Che se non vuole che insegnere, che sia padrino, che
1: è. Ah,
2: vince di sacca, che nessa, là ne, i ciappe... Non sa che calaca non vini non senda cattini. Che giuve che parla ganda c'è cavallo che cattini là. Per eccetera rompero. Non sta le cigna che ha cattini. Non ora le cigna da piani. Non Marco Trujillo la cacaione. Che era così di là. Non la spindina sembrando speranza. Che là tu che la cave.
1: Ya, ya, che spingi Consuelo Montero che già.
2: Consuelo la cacaione. Che avete stipa di là. Di colonia la cine cave cacigna di. L'unica bauca tango io una vez di cavalca che tres piega tal legna di cagi di vicena chignegui hanno parato se nano cavallo cacca di tu cave piana cavaiola ne cadi unica vegasti vicella cacca di nesa di sacca e pa non tu la così di la così di castui di casciaca ti la iula la cacca chignava il cavella anna pago
1: gana soli
2: vedi che ossiaca ti la io
1: ya
2: ah, sì, che è macchette. Ma che è periodista, la idea vittina.
1: Ganga stovi, ragazzi, la di che, squidiru, vinni là, mappe castalle, pesinghe, l'anima, ma la ciongaia, canta di battanasa, cosa lì? Ah, ma che è caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia, caccia,
2: Λαργά.
1: Κάπου.
2: Μάνσι πάνω, το γάι αν είναι ο πάνω.
1: Η αντί...
2: Να γράβε να κοινιωθέτε, ενώ σε σάκα νουγάνα πίνελα, κατσίλα, μα για να γι πέγγαρι λου σε σύκλο στο λάργα ή τσέ. Για να γι γι μάμα λουκάλου γι τσιστήστε πανιά κανόν του λάνο νιζάλα γι καλεντάριο οφιθιάλ γι. Για να γι γι λου σε κοινιαστήκα μαέστρο.
1: Μα μπήρε κάκα, κλαουσούρα, κάλα γοσολής. Μα κάτι, μαύρο λουί τυρα καλιά γυριγά, μαύρο λουί τυρα... Bisogna ne cave una aha, Mauro Lutti. Ya, ya, ya.
2: Lui non cave una ya oggi.
1: Ah, che ne roba che sa che hai annagato, Luis.
2: La roba,
1: dice,
2: Luis, ma che lui si è cavato, che ha dottorato, che ha capitato.
1: Ya, ya, ya. Kinder, hombre, preescolar, hombre.
2: Kinder.
1: Ah, pero bueno. Oh, Vito Viruya, segundi. Tienes nasne.
2: Δεν έγραφε κανένα άλλο μαζί, τι μιλήσε, όσο να τηλούσε, λιφά κοβέα, δεν έγραφε τη δίκολα, τι κουνιβέ. Ραβέ λάβε, πάνια αν τα οφείλει, δεν έγραφε κουνιβέ, τσούρρο. Λες ένα μάτι για τσάου, έλαβε. Τι φόμαστε, θεάμε, όσο έτσι. Μαρσιάν Ερνάντες. Μαρσιάν, τα Μαρσιάν Ερνάντες, η Ραρίνα, νου πέρα σου, αλλά και βένια τη για τα Μαρσιάνο Ερνάντες. La vela ti vini, se da Estado de México, ma sa Gina, Bebiana, Vecelipa, Conappa, ma ciò sape che ci parla di Gandesa, non ve c'è rila, ma via una vera di Rutove, nera che ci urroga?
1: Già.
2: Ci unive, nella ne, c'è una cacicigna, la ne ganga, casigna, ni panna, sa ganga, ni putove, la caro ci unive, papà, ca unive, Δεν
1: είναι η ΣΥΟΥ, η ΚΑΙΟΥΝΗ, η ΒΕΝΗΛΑ, ο ΣΟΛΗΣ, ο ΣΥΣΥΛΟΥ.
2: Κόρα, βέλα, πάνω στη ΒΕΝΑ, σα βιτσέγω, σαν να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί
1: να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί να νοσεί. Con cadi paralitio, un cago solito, che era il canale, l'uracavi, c'è.
2: Con
1: cadi paralitio, una ganda. Sì, un lavisu canale, usa, ma cacca di esa, ma cacca un nubi, cabellisa. La cacca iacca, l'uma ni chiusa, cago solito, l'usanda, cala co, nitinda. Isanda, di vice, vidu, paracca, via, cingalani, la via, pa... Papanda gao senda pecherigo solis.
2: Zanda senda via nalo che la riga stina calinga si se la kise lo sacca.
1: Ya ya ya. Dai
2: sacco io le sto senda si vede.
1: Ya ya ya. Sta vuelto la pues sta cachurro caso solis, no.
2: Ah, se canga la mia dice. Canga vera cuya signa sirgo la di pa
1: Marciano Hernández, la vela di Dios sta Marciano Hernández.
2: Sta Marciano Hernández. La ve viene deve di già sana, mi diceva, bellina la giù, la ve la guata. Piana vecerina, vela ceringa nunca venga davanti, che va a paesa. La riro tobe era oggi, era nube stazione di... Ma su vabbè, ma cosa veni, ma cucciù ne veni là ne... Ma cabeza vi vini ganda che la sitta, che alle lati fa... Cangana na... I goti... I churro capagoti, pappa cala... Pappa vicciù ne, cangana l'uni per arriva... Che c'è, la si la pappa cangana cucciù ne veni, ma pecca, avessi lo asa custa ciuppane la vita... Ma vi chiamava a chi già si tira, la crossava, veniva vi giunica.
1: Già.
2: E cada anni starvara lì, pa'
1: con. Via, dicevo, sì, no, cadi, no, là, in abbasio, sì, Luca Vinnica, cacca, cotò, Vinnica, che andava a nistica.
2: Ah, per non ascendere, dicevo, Quando l'anno, Paco, se ne ti chiuse lì, ne gravi lì, che gli andate a casare a Castiglia, non c'è ricca una pubblicionata, che l'anno, Paco.
1: Dice, pericolo lì, scaduia, canù.
2: Scaduia, canù, dice.
1: Ma per cagare si incagliaccia, gli andati a cantare un gaglio, si capa quelli di venire a cagarsi, tu mi dici che sta in Castiglia, no?
0: In Radioteca sabemos lo que quieres escuchar, porque tú eres la radio 91.7. Más que una frecuencia, una señal que nos une.
3: Gendawara, mala si guigigna, lugia squidi, ne vini guanisi.
1: ra sanatorio chegigo nugira tula sandaga canela tu tigibige tagen danasaka snes naya nenanda sesaka rasana guna pabilusa gitala divini girani gikin elusisa nagana pegeda gisaka tu gidubigi ne gidubigela lunesa saul martinez chegigo gya gichige sanatorio chegigo ranu doctor margarito aquino guillaga lula tu.
3: El cristal rompe tu cuerpo. Destroza tu mente. Te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000.
4: Secretaría de Salud.
0: 91.7. Contenido, energía, el mejor contacto a distancia y la mejor forma de acercarnos. Radioteca desde Juchitán de Zaragoza. Contamos contigo porque tú eres la radio.
5: Padiusi, Yanna, Gukadiaganu, Stillanu.